Quattro cazzi, mica siamo fatti. Islagemo puro, se malo plato. Me esordirai el neco, zapalio, nafti, criminalzi, yacchi, il metano sacco. Mis quattro cazzi, mica siamo fatti.

sfidi il caldo, sta a cercare di vedere te che vuoi usare, dove andare, tacca e tacca sua, dove andare, i soldi con i suoni

0: chiamo Maplan.
1: Cosa vuoi? Non
0: ne andati si la pasta, meglio che ci sarà.
1: Ciao.
0: Cazzampi, io chiamo Maplan.
1: Prendo
0: il snack di aia, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio, prendo il mio cucchiaio

Guardate gli occhi, mezzo mandarino, sono sì, non siamo, se non sta via, non terreno, sono sì, non siamo, se non sta via, non terreno, sono sì, non siamo, se non sta via, non terreno, sono sì, non siamo, se non sta via. Notte.

0: Doc s'est rejoint à Prostelina. Se mora do cenzura.
1: Non li posso essere io a creare, io sto chiesto di creare. Si caga, sono creato, da, sono creato. La puttana.

0: Sarsav prati.
1: Mene milovati.
0: Sarsav prati. Nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske, jel' ti? Robu prati. Robu prati.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar delio.